0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Io ascolto 7080.it. 7080.it.
3: Sono le 2:04.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Cimabue, fai una cosa, ne sbagli due.
6: Ma Cimabue non resta affatto afflitto. Or prende a mazzolare in lungo e in largo, svegliando un orso bruno dal letargo.
7: Questa è 7080.it.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
10: lexmcl.it. Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080.
12: Metti 7080.
11: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
13: Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it.

0: piace la nostra musica?
1: Ma chi è quella testa così intelligente che gli è venuta in mente di scrivere giù tutta quella roba qui?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Giusto.
0: 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
3: Primo giorno di ottobre 1985. Cominciamo un nuovo mese sempre con la Weeks Compilation, i 10 over the top alla carte di 7080.it. Vediamo dunque la classifica di oggi, dove troviamo al decimo posto i TXT, che ascoltiamo con Girls Got a Brand New Toy. Oh.

Girls Got a Brand New Toy, i TXT, la numero 10. Partiamo così oggi, 1 ottobre 1985. Al nono posto c'è Sting con If You Love Somebody, Set Them Free. Noi andiamo direttamente all'ottavo, dove ascoltiamo Part Time Lover di Stevie Wonder. The

Stevie Wonder, Part-Time Lover, numero 8 di oggi, 1 ottobre 1985. Gli Opus sono settimi con Life is Life, mentre Paul Hardcastle è sesto con 19. Al quinto posto ascoltiamo Maria Magdalena di Sandra.

Alessandra Maria Magdalena, numero 5 di oggi, 1 ottobre 1985. La Weeks Compilation, un successo via l'altro, e infatti andiamo subito ad ascoltare il numero 4 con i Simply Red che cantano Money's Too Tight to Mention. I believe.

Money's Too Tight to Mention, i Simply Red, numero 4 di oggi, 1 ottobre 1985. Al terzo posto il duetto di David Bowie e Mick Jagger con Dancing in the Street. Medaglia d'argento di oggi per L'estate sta finendo, i Righeira. E ora è tutto pronto per svelare la numero 1 anche per questo appuntamento, ma non prima di aver fatto ovviamente il recap dalla 10 alla 2. Ultimo posto per i TXT con Girls Got a Brand New Toy. Nono, Sting con If You Love Somebody Set Them Free. Stevie Wonder, numero 8 con Part Time Lover. Life is Life degli Opus è la numero 7, mentre Paul Hardcastle è sesto con 19. Maria Magdalena, Sandra, numero 5. Al numero 4 i Simply Red con Money's Too Tight to Mention. Gradino più basso del podio per David Bowie e Mick Jagger con Dancing in the Street. Medaglia d'argento che va a Righeira con L'estate sta finendo. E la numero 1 di oggi, 1 ottobre 1985, del nostro appuntamento Weeks Compilation va a Madonna con Into the Groove.

0: Madonna, numero 1 di oggi, 1 ottobre 1985. Si chiude così questo appuntamento di Weeks Compilation, appuntamento che ovviamente è rinnovato a domani, sempre su 7080.it e sempre alla stessa ora.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.
4: Ogni giorno un nuovo ricordo. 70

0: svelato, egregio signore. Ti ho scoperto! Questa formaggera ti ha tradito! Nella fretta di nascondere il corpo del reato, hai grattugiato gioielli al posto del formaggio! Sì, signori! Ecco il topo!
1: Il topo? Lui?
2: Perbacco!
3: Oh, questo poi?
0: Proprio lui, il direttore del Grand Hotel. Non riusciva più a far fronte alle spese dell'albergo e per far tornare i conti era arrivato al punto di derubare i suoi stessi clienti.
4: Questa è 7080.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Buongiorno Radio 7080, sono Antonio dalla provincia di Como. Vi ascoltiamo sul canale 93. Vorrei poter ascoltare la canzone del Final Countdown di Europa e dedicarla a mia moglie Claudia. Buona giornata a tutti i radioascoltatori di 7080. Grazie.
7: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
10: La scienza non può svelare il mistero fondamentale della natura e questo perché, in ultima analisi, noi stessi siamo parte dell'enigma che stiamo cercando di risolvere.

0: Ehi, hey, boomer!
1: Sì! Come ha fatto a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. Io ascolto 7080.it.
1: Sono le 3:01. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Allora Paolo?
3: Sì, ti sento. Pronto?
2: Allora Paolo.
3: Sì, dimmi.
2: Posso pregarti di una cortesia?
3: Sì.
2: Tu non sei in grado di svolgere il tuo lavoro.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi organizzarti con Info?

0: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sì, no, non lo so, ok, mi sento solo diverso.
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Andiamo a scoprire e soprattutto ad ascoltare quelle che sono le 10 canzoni che oggi Annabella di Orvieto ha scelto di mandarci e noi di ascoltare in questo appuntamento di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. La sua classifica è questa, inizia con la numero 10 dove c'è Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico.
2: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
0: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Siamo nel 1982 con questo brano di Loredana Bertè, Non sono una signora, e oggi numero 9 nella classifica di Annabella di Orvieto. Al numero 8 Miguel Bosé con Bravi ragazzi, Eros Ramazzotti, Una storia importante, al numero 7, al numero 6 Gianni Togni con Luna, al numero 5 arriva Toto Cutugno. Lasciate

0: l'italiano vero.
1: L'italiano è il titolo di questo brano di Toto Cutugno. Al numero 4 Loretta Goggi con L'aria del sabato sera. Annabella al numero 3 ha messo questa canzone di Vasco Rossi.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
3: Voglio la vita

1983, Vita Spericolata, questo brano di Vasco Rossi. È al numero 3, mentre al numero 2 ascoltiamo molto volentieri questo brano di Claudio.

0: Sono le 10 canzoni preferite di Annabella Di Orvieto. Siamo già arrivati alla sua numero 2 con Claudio Baglioni. Adesso ascoltiamo anche la sua prima posizione.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: dococciante questione di feeling, la canzone del 1985, oggi numero uno in questa classifica che ci ha mandato Annabella di Orvieto. Sono arrivato anche oggi alla fine e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Tu ridi, eh? C'è mica tanto da ridere, sai. Sarebbe da piangere, altro che storie. Perché vedi, quelli che dovrebbero pensare agli interessi pubblici pensano invece agli interessi propri. Perché purtroppo c'è questa tendenza alla disonestà, questa tendenza alla malafede. Perciò se vuoi andare bene nella vita, non bisogna mai fidarsi di nessuno. Mai! Mai fidarsi di nessuno, capito? Neanche di tuo padre. Oh, scherzavo. È di papà, sì, da un bacetto, va.
2: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
8: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
9: Buongiorno 7080, Pino da San Giorgio e Cremano. Cosa ne pensate delle orme figure di cartone?
10: Sì, signore!
8: Questa è 7080.it. Hey Boomer!
11: Altro dir non voglio.
8: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
12: Prendiamo un velo di pietoso silenzio sulle sofferenze di quei poveri ragazzi.
8: 7080.it presenta C30.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: In casa è mia moglie che mi dice: basta fumare, vai in balcone. L'inverno siamo io e il Babbo Natale attaccato che mi guarda.
3: Questa è 7080.it.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
6: Che hai da proporre, forestiero?
5: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
6: Affare fatto.
7: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
8: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità.

planetmedia.it 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì, pronto?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ma chi è questo bel tesorino?
0: 7080.it presenta Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
3: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: In quegli anni poi non è che si giocava con la PlayStation 5 e con la Switch. Swish. Si andava a giocare a pallavolo, a cricket, a paddle, a curling. No, pallone. Solo il pallone. Al campetto.
0: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori. Si sente.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
4: Il fiore perfetto è una cosa rara. Se si trascorresse la vita a cercarne uno, non sarebbe una vita sprecata.

0: Radio.it.
1: Hey boomer!
2: Cosa intendi dire?
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Perché uomo menti così a te stesso?
1: 7080.it presenta Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: Tastiera gialla. Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Nonno, perché alla radio dici tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità?
2: Anton Luca, perché rompi il cazzo?

0: 7080.it.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: I ragazzi adesso sono fortunati perché ci sono le MILF. Ai nostri tempi c'erano le vecchie. Ci si incontrava a gruppi di adolescenti come va... pieno di vecchi a Milano, la ragione le vecchie. Da Sesto San Giovanni a Milano la vecchia, c'è la vecchia. Ci incontravamo fuori dall'oratorio, c'era uno che se le faceva tutte, un certo Osvaldo. Prima di entrare in oratorio c'era un summit. Come va Osvaldo, lui ha pieno di vecchie con l'esperienza. Quella che ti stai facendo adesso, quanti anni ha? 48. Mi ricordo che io gli dissi, cazzo, potrebbe essere tua madre. Lui mi disse invece la tua.
0: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
6: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it.

0: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
1: Buon 1971. Polemiche a Sanremo quest'anno. La Rifi e la Durium, etichette discografiche in disaccordo con i costi richiesti dall'organizzazione, rinunciano a far partecipare Orietta Berti e Fausto Leali. Tra i brani in gara c'è da annoverare Adriano Celentano con Sotto le lenzuola, con un buon quinto posto.

0: Polaroid, istantaneo dei tuoi ricordi.
1: La città di Venezia è protagonista di due pellicole cinematografiche drammatiche in cartellone ad inizio anno: Morte a Venezia di Luchino Visconti e Anonimo veneziano di Enrico Maria Salerno, con Tony Musante e Florinda Volkan.

0: Fotocchi, i tuoi ricordi.
1: A Londra quest'anno apre un nuovo bar-ristorante tematico con 52 posti, l'Hard Rock Café. L'idea di sorseggiare un buon caffè tra le note e i souvenir di Jimi Hendrix o dei Beatles diventa subito un successo.

0: 7080.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.
2: Una sera incontrò un ragazzo gentile.
1: Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.

0: Le scarpe vanno costruite bene, altrimenti fanno venire i calli. Chi ha i calli indovina il tempo. Il colonnello Bernacca ha sempre usato solo le pantofole.
1: Questa qui era qui, no? Dopo io l'ho spostata qui per far più, più scena.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
2: Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.

0: Non può aver dimenticato questa canzone.
1: Alla faccia del bicarbonato di sodio.
0: Grazie, da Gio.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
3: Negli spazi immensi della vita puoi decorare ogni tuo passo con l'istinto libero del tuo animo.

0: www.radioticket.it. Hey Boomer!
1: Io ti spiace di più.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Visto? Questo è molto figo, eh?
0: La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 7080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better. Hey Boomer.
1: Bella zio, cominciamo?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non ti sto seguendo, brother.

0: 7080.it.
1: Sono le 6:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bergomi! Gentile, è finito! Campioni del mondo! Campioni del mondo! Campioni del mondo! L'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: info@consultmedia.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
0: 7080.it. Se l'ascolti, non la molli più.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sì, subito.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

sole che ne usciva. Era di stagione amara, le sue rughe di cemento lo solcavano di rosso, prontamente diluito da una goccia molto chiara.

0: Ragazzi, mi raccomando, ogni nostra azione deve essere sincronizzata a seconda. Andiamo. La prima azione è una stronzetta paurosa. Piano! Sincronizziamo gli orologi. Che ora fate?
1: Le 10:30.
2: 11:15.
3: 10:20.
1: Le 10:15.
2: Le 10:35.
0: Facciamo occhio che è meglio.
4: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: gradimento.
1: Comunque, fammi ben a sentire, femme.
2: Lezione numero uno.
1: Danaro per comprare questo pesce, non c'è ne. Se te lo vuoi comprare questo pesce, te lo devi guadagnare.
2: Mi spiego? Lavami mutanda!
3: Dai!
4: Alto gradimento.
5: Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento. Alto Gradimento. Il varietà radiofonico di 7080.it.
1: Una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer. Fare il culo. Gli anni 70 e 80. Gli ascolti sul DAB e in streaming. Sul web. Li leggi su 7080.it. Tech. 7080.it presenta Disco. Il 3x1 di 7080.it.

0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Beh, andata. E tornate vincitori, pronto?
6: Ciao 7080.it, sono Luca dalla provincia di Monza Brianza e vi ascolto sempre in dub nella mia macchinina. Vorrei sentire, se possibile, quella canzoncina semplice intitolata No Controls degli Ole Ole del 1983, perché mi ricorda il mio primo vero bacio scambiato nella saletta dove si andava a danzare la domenica pomeriggio. Grazie, continuate così, siete fantastici. Ciao.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
7: Impara come se dovessi vivere una vita e vivere come se dovessi morire domani.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1961. Le gemelle Kessler, dalle lunghissime gambe, propongono in Italia per la prima volta il ballo del Dada Umpa, sfidando la censura.
2: È arrivato Dada Umpa,
0: Dada Umpa. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: è 7080.it.
1: Polaroid Image System. Perfezione in un istante.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake up, un'ora di ricordi per incominciare bene. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: 1979. Ivan Graziani pubblica Agnese. Nel 1988 molti diranno che Phil Collins l'ha plagiata con la sua A Groovy Kinda Love, ma non è così.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.it. Thank you.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
2: Sono le 7 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ecco, io speravo che riunendoci qui si potesse ragionare. E sono sempre pronto a fare tutto quello che è necessario per trovare una soluzione pacifica a questi problemi.
0: Questa è 7080.it.
5: Perché scegliere Genertel?
6: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Ma che sta facendo?
9: Sto smontando l'insegna, no?
8: Ma è mia!
9: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
10: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Ciao grande!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Oh, dai, facciamo sta giargianata qua.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di ieri, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate ai fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti. Gli Stati Uniti stanno valutando con molta attenzione se l'Iran sia coinvolto nell'incidente avvenuto vicino alla base RAF di Fairford in Regno Unito, promettendo molto presto delle risposte. Ad affermarlo è il presidente americano Donald Trump dallo studio ovale. Nelle scorse ore il premier britannico Burnham, al termine del congresso del Labour a Liverpool, aveva sottolineato l'esistenza di forti indizi secondo cui l'Iran ha avuto un ruolo nella vicenda. Attimi di paura ieri al liceo Ariosto di Ferrara, dove un giovane ha aggredito un 15enne nei bagni dell'istituto con un coltello da 15 centimetri. La vittima ha reagito ferendosi lievemente a una mano nel tentativo di difendersi. I carabinieri hanno identificato e arrestato il presunto aggressore. Si tratta di un maggiorenne della zona, disoccupato. È ritenuto responsabile dei reati di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Interrogato dal PM, l'indagato è stato sottoposto agli arresti presso una struttura sanitaria in attesa di udienza di convalida. Al momento non si conoscono le motivazioni dell'aggressione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. Alla base della decisione vi sono l'attuale situazione dell'exclave spagnola di Ceuta e in particolare il permanere delle criticità già riscontrate. Lo sport: Diana Bianchedi ha annunciato che lascia l'incarico da capo delegazione della nazionale conferito lo scorso agosto. A seguito delle dichiarazioni rilasciate dal ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi e delle polemiche che ne sono scaturite negli organi di stampa, rassegno le mie dimissioni da capo delegazione della nazionale il

0: comunicato sul sito della FIGC. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord insiste una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
3: Era molto tempo che aspettavo di incontrarti, John Connie.
4: Chi sei?
3: Sono Arra, regina di Artaria.
4: Artaria?
3: Il pianeta diretto verso di voi e che ha terrorizzato te e la tua gente. Sono milioni e milioni di anni che vi stiamo aspettando, perché il vostro destino è sempre stato anche il nostro destino.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it. 1977. 4 ottobre. Il presidente degli Stati Uniti, Jimmy Carter, propone al governo sovietico di dimezzare i rispettivi arsenali atomici.
6: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.
7: Ancora tu.
6: Suoniamo classici. Questa.
7: L'incorreggibile.
6: È 7080.it.
7: Non lasciarti, non è possibile.
6: Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.

0: solo il top della musica 70-80. 70-80. Questa è 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: Anche oggi ci siamo con Jukebox. Il primo ottobre 1976, tre canzoni con sole 100 lire sono pezzi della classifica italiana. Si parte oggi dalla posizione numero 10 con la formazione delle Orme, però prima 100 lire nel Jukebox.
0: 7080.it. Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

0: le orme che oggi aprono l'appuntamento di Jukebox con questo pezzo dal titolo Canzone d'amore. Ascoltiamo sempre tre pezzi, allora passiamo al secondo. C'è Gianni Bella con Non si può morire dentro.
1: Se il nostro

Questa canzone occupa la posizione numero 6 nella classifica italiana. L'abbiamo ascoltata oggi, 1 ottobre 1976, in Jukebox. Ultimo disco, lo

0: è bella.
1: Questo è Riccardo Cocciante, Margherita, e la canzone che abbiamo ascoltato proprio in chiusura di questo spazio di Jukebox, numero 3 nella classifica italiana. Vi aspetto domani, non mancate.
2: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: Durante il periodo della sperimentazione non venivano trasmessi a colori normali programmi di intrattenimento come film, telefilm, spettacoli musicali.
1: Questa è 7080.it.
2: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. lexmcl.it.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
6: Ciao, sono Germano da Bergamo, vi ascolto tramite il canale 93 del Digitale Terrestre. Volevo ascoltare World Up dei Camion.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Nella vita ci sono un'alba e un tramonto ogni giorno e tu puoi scegliere di essere presente, puoi metterti sulla strada della bellezza.

0: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Jukebox, primo ottobre 1987, e anche oggi prontissima qui con la nostra monetina, ve la faccio sentire. E subito partiamo con un pezzo che arriva direttamente dalle classifiche inglesi e si balla tantissimo in discoteca. In Mars, questa è Pump Up the Vibe.

Mars, questa è la prima canzone che ho scelto, era Pump Up the Volume, nel nostro spazio jukebox di oggi, 1 ottobre 1987. E se prima abbiamo guardato le classifiche inglesi, beh, adesso andiamo in quella americana, perché c'è un gruppo rock che oggi ascoltiamo con questa ballata dolcissima. Ci sono i Whitesnake con Here I Go Again.

Jukebox, tre canzoni per sole 100 lire, oggi con Whitesnake e Here Go Again, canzone che fa parte delle classifiche americane, anzi è proprio la numero uno. E chiudiamo e torniamo ancora una volta nelle classifiche inglesi, perché questa è una canzone che adoro. Lui è Rick Astley, il pezzo è Never Gonna Give You

0: erano tre le canzoni ascoltate nel nostro appuntamento Jukebox di oggi, 1 ottobre 1987, e c'erano la B12, la C15 e la D1 con Rick Astley, Never Gonna Give You Up, Whitesnake, Here I Go Again, e poi siamo partiti con i Mars e Pump Up the Volume. Jukebox termina qui, appuntamento ancora domani, sempre con le 100 lire.
1: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classe.

7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una gazzosa e un panino col salame. L'Aquila, 1985.

0: Hey Boomer,
1: vuoi farmi uscire dai gangheri?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Sei orgoglioso?

0: radio80.it.
1: Sono le 8:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dice il saggio: tutto è bene ciò che finisce bene. E
4: l'ultimo, chiuda la porta.
0: Questa è 7080.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
0: newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
9: 7080.
8: Gli altri suonano successi. Noi

0: Ti piace la nostra musica?
1: Cartellino rosso, espulsione.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: NCS, non ci siamo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Momenti di forte tensione nel carcere Don Bosco di Pisa. Secondo quanto appreso nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 settembre, un gruppo di circa 40 persone, tutti detenuti, si è barricato in un punto dell'edificio chiedendo di incontrare il comandante della polizia penitenziaria e la direttrice della struttura. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avrebbero scoperto nelle celle cimici collocate a fini investigativi. La protesta è stata ripresa in una live su TikTok da un detenuto. Il device è finito nella sua disponibilità nonostante i divieti.
3: Resta in vigore lo stop a Schengen con la Spagna. Ieri il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha deciso di prorogare per altri 15 giorni le verifiche alle frontiere aeree e marittime dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere riunitesi ieri mattina. Pronta la risposta di Madrid che ha esteso a sua volta i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia.
4: L'esecuzione della pena capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee è fallita e la condannata è stata portata in ospedale per ricevere le cure, lo rendono noto i suoi avvocati. In una nota ufficiale, i legali segnalano la difficoltà di accesso alle vene e l'assenza di assistenza medica di emergenza. Anche alcuni testimoni avevano riferito dell'episodio, spiegando che Krista Pike continuava a respirare anche dopo l'iniezione letale. La Corte Suprema aveva dato luce verde all'esecuzione dopo che un tribunale federale aveva ordinato di sospendere in extremis l'iniezione letale.
3: Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, lo conferma lo stesso nosocomio. A quanto si apprende, il critico d'arte si trova in terapia intensiva. Secondo il magazine online Il Graffio, che ha dato per primo la notizia, l'ex deputato sarebbe in gravi condizioni. Non sono stati resi noti i motivi del ricovero.
4: Dopo le decisioni assunte da ANP e Kuwait, sono molto ben avviate le interlocuzioni tra la Presidenza del Consiglio e il governo libico per favorire l'adesione di Tamoil all'appello sul price cap dei

0: carburanti. Lo fanno sapere fonti di Palazzo Chigi. L'obiettivo è estendere ulteriormente l'iniziativa e contribuire a contenere il costo di benzina e gasolio a beneficio degli automobilisti italiani.
1: Con un post su Instagram, Cristiano Ronaldo ha confermato di aver reciso il cordone ombelicale che da 24 anni lo teneva legato alla maglia del Portogallo. Al momento giusto dirò a tutti i portoghesi le ragioni che mi hanno spinto a lasciare la nazionale a cui mi sono sempre dedicato. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni, ha detto. Dopo la panchina con la Norvegia, una volta capito di essere destinato a rimanere seduto anche domani sera contro la Danimarca, il fuoriclasse portoghese ha deciso di darci un taglio e lasciare il ritiro.
0: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Che cosa ti dicevo? 88 miglia all'ora! Lo spostamento temporale è accaduto esattamente all'1:20 antimeridiana e 0 secondi!
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Avete ascoltato
1: Disco Power,
0: da un'idea di 7080.it.
2: Allegria!
3: Questa è 7080.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su genertel.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HPG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HPG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HPG.
7: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
8: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
9: Ho tanti ricordi legati alla mia prima macchina, che a dire la verità non è stata la mia dall'inizio, ma era di mia nonna, però me la prestava da neopatentato ed era 1981, una Fiat 126 di colore giallo.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
10: Le donne sono come fiori, se cerchi di aprirli con la forza, i petali ti restano in mano e il fiore muore. Perché solamente con il calore si schiudono.

8080.it ha presentato Pop-up. Il meglio del pop anni 70-80. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it.
1: Sono le 9:04.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Su mia agenda Filco, per favore.
4: Anche sulla Terra la Filco è famosa per il progresso tecnico dei suoi elettrodomestici.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
6: Hey Siri,
0: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: riprogrammazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buongiorno dalla redazione. Israele evoca l'11 settembre dopo il tentato dirottamento dell'aereo Dubai-Tel Aviv con a bordo molti cittadini israeliani. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato quindi da alcuni passeggeri che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, il commento del premier israeliano Netanyahu. Restano in vigore i controlli alle frontiere con la Spagna, lo ha deciso il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo aver sentito il Comitato di Analisi per l'Immigrazione e la Sicurezza delle Frontiere. La proroga della sospensione di Schengen durerà 15 giorni, con le verifiche alle frontiere aeree marittime che rimangono dunque attive. Di volta nel carcere Don Bosco di Pisa, tra le motivazioni ci sarebbe anche il ritrovamento di dispositivi elettronici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Calcio: Diana Bianchedi si è dimessa da capo delegazione della nazionale italiana. L'ex schermitrice, dopo le polemiche sorte in seguito alla sua nomina, ha comunicato la sua rinuncia dall'incarico con una lettera pubblicata sul sito della FIGC. Polemiche sulla sua nomina erano sorte già quando il presidente Malagò aveva annunciato l'incarico di Bianchedi. È tutto, a più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Sì, ma questo che ha a che fare col déjà vu?
4: Il déjà vu è semplicemente una rapida occhiata dall'altra parte. Quasi tutti lo sperimentiamo. Sentiamo di essere già stati da qualche parte. Perché in realtà noi ci siamo stati. In un'altra realtà. È un altro percorso. La strada non intrapresa.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 9.

grandi successi italiani dal 1970 al 1989. 7080.italia ti ascolta. Numero 7.

0: Resta con noi, resta con noi.
1: A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
2: Dunque, questa bella di notte, come sapete, è protetta dalla legge Merlin. Il che vuol dire che può fare quante marchette vuole fino al momento in cui non sarà ammazzata.
3: Invece, prima della legge Merlin, le ragazze erano libere, sì, di passare da un casino all'altro. E il Papa, in questo caso, era lo Stato o magari la polizia.
1: Questa è 7080.it.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
5: newslinet.it. Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
8: 37 70 88 70 80.
9: Ciao 7080, sono Anna, buongiorno. Volevo fare una dedica alla mia nipotina che ha un mese, alla Sveva, perché ha cambiato il mondo. Grazie, ciao. Buona giornata!
1: Questa è 7080.it, numero 5.

0: Gazzetta.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia 7080.it.
1: Sono le 9:59 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allora il maschio orgoglioso, ferito dalla donna che dice che è ingrassato, dice: ah sì, ti faccio vedere io. Chiama la palestra, pronto? Sì, vorrei iscrivermi. Quanto tempo? 6 anni.
0: Questa è 7080.it.
4: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
7: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
6: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
7: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
8: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
9: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
10: Bene, andata. È tornato vincitore.
0: 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ha capito?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione. Vittorio Sgarbi è ricoverato al Gemelli di Roma e si trova in terapia intensiva in gravi condizioni. Già l'anno scorso il noto critico d'arte era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Israele evocato l'11 settembre dopo il tentato dirottamento dell'aereo Dubai Tel Aviv. Il copilota ha aggredito il comandante tentando di far schiantare l'aereo. L'uomo armato di coltello è stato fermato da alcuni passeggeri israeliani che erano a bordo. Omaggio agli eroi del volo, al commento del premier Netanyahu. Sarebbero stati risolti i disordini nel carcere Don Bosco di Pisa, scoppiati anche per il ritrovamento di cimici nelle celle. La protesta sarebbe partita da una live su TikTok con un recluso di origini albanesi che si è collegato dall'interno e ha chiesto aiuto all'esterno. È fallita l'esecuzione capitale nei confronti di Krista Pike in Tennessee, secondo quanto riferito dai suoi avvocati. Durante la procedura con iniezione letale si sarebbero verificati problemi correlati a vene rotte a un farmaco degradato. Pike era l'unica donna condannata a morte nel Tennessee negli ultimi 200 anni. Cristiano Ronaldo ha lasciato la nazionale portoghese dopo aver rotto col CT Jorge Jesus. Il mal di pancia di CR7 era già nell'aria da ore e poi è arrivata la conferma dal suo account Instagram. Una scelta che ha scatenato un terremoto nel ritiro dei lusitani e che Cristiano ha spiegato con un post sui suoi canali social. Ammettendo che al momento giusto

0: suo scopo.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Milano vende musica.
2: Milano vende musica.
1: I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
3: Una produzione K-Vox.
4: Siamo nell'ottobre del 1976 e Milano vende musica ci riporta ancora una volta davanti alle vetrine dei negozi di dischi, quando bastavano una copertina, un titolo e quel piccolo 45 giri per decidere cosa sarebbe finito sul giradischi di casa. Questo mese troviamo un giovane Umberto Tozzi con Donna amante mia, mentre dall'estero arrivano atmosfere molto diverse. Fantasy Girl di Stephen Schlax, la voce inconfondibile di Ross Stewart con Sailing e quella di Harry Nilsson con Without, e poi spazio al ritmo e alla disco soul con la Soul Soul Orchestra e Nice and Nasty. 545 giri, 5 fotografie musicali di questo ottobre 1976. Rimettiamo la puntina sul vinile. Comincia Milano vende musica.

0: Radio90.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
0: Una produzione K-Vox. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
2: Chiedo scusa, non credevo fosse un problema.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma scusami se ogni cosa è un problema.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 70-80 ha riscoperto per te.

0: Tua moglie già in cucina e dice: amore, mi fai un caffè? No, ma tu sei cretino. Al mattino devi fare una buona colazione che ti dà l'energia per tutta la giornata. Parliamoci caro, la colazione per bene la fai solo quando sei in vacanza in albergo, che sempre lei entro le 9:30 ti dice: dobbiamo scendere che portano via tutto. Scendi, trovi l'uovo, la cocca, la chicca, la carta, il crudo, lo stecchi, il salame, il pane dei tost, lo metti dentro quella macchina, ora che esce è finita la vacanza.
1: Questa è 7080.it.
2: Che sta facendo?
3: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
3: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
4: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
7: Questa è musica... Questa
6: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
8: La vita è uno strano cammino e per viverla a fondo devi essere là fuori.

0: www.radioticino.it. Gli altri suonano successi. Noi. Manzaia. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sono Mazzucco Marco di Lungarone, Belluno Veneto, e vi ascolto in TV.
2: Interessante, molto interessante.

0: Ehi, boomer!
1: Non vedi questo? Ma si vede che non c'hai spirito di osservanza.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080.it, sono Marco da Piombino. Per favore mi mettete I'm Satisfied dei Bee Gees. Grazie, ciao, siete fantastici.

0: Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno, sono Alfonso da Carozzo. Vorrei sentire un ricordo della mia infanzia. Canzoni alla radio di stadio. Grazie.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che andavamo alla discoteca la domenica pomeriggio e chiedevamo al DJ di mettere un lento per abbordare la ragazza che ci piaceva.
0: 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, mi chiamo Giacomo Ricciardelli, sono del 64 e ho scelto come canzone Centro di Gravità Permanente di Battiato perché mi ricorda quando con mio padre andavo a Pia Porchetta quando staccata al lavoro. E grazie, vi ascolto sempre e un saluto speciale anche a mia figlia che ha messo la canzone...

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un gelato cucciolone ed un bicchiere di ginger. Genova, 1986.

0: 7080.it.
1: Sono le 11:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ma va?
4: Sì, caro, ti licenzio e non ti do nemmeno la liquidazione. Dopo, prova a farmi causa, se te sei buon.
3: Allora, mia bella faccia di culo allegro del mio bel datorino di lavoro. Parlo per lei,
5: per tutta la baracca con i burattini.
3: Parla. Ascolti questo bel messaggio in codice.
0: Questa è 7080.it.
6: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
7: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
8: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
7: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
8: Ma non lo avete protetto. Mi spiace. Il nostro rapporto finisce qui.
9: Consult Media. Dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
10: Comnect. Soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
11: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
12: info@planetmedia.it.
0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80.

0: 80 News.
1: Buongiorno dalla redazione. Troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto che non conosce il passato dell'aggressore. Una storia incredibile, ha commentato Donald Trump. Ed è entrata intorno alle 5, dopo l'intervento dei mediatori e della polizia penitenziaria, la protesta dei detenuti scoppiata nel secondo reparto della sezione giudiziaria del carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati e trasferiti, altri lo saranno nelle prossime ore. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. I militari di Torino hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 59 anni. Secondo quanto emerso, all'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Ancora in calo i prezzi dei carburanti questa mattina, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Il Mimit rende noto che oggi il prezzo medio in modalità Self lungo la rete stradale nazionale si attesta a 2,84 euro al litro per la benzina e 2,285 euro al litro per il gasolio. Il tennis: Flavio Cobolli saluta al debutto l'ATP 500 di Pechino. L'azzurro ha perso contro il russo Roman Safiullin per 6-3-6-2 in 1 ora e 24 minuti di gioco. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: La triquetra. Un terzo mondo.
3: Nel quale è stato commesso un unico errore. Thanos, nel mondo di origine, come te ha perso qualcuno. Come te ha cercato di riportarlo dall'aldilà. E invece ha provocato una scissione e ha creato i nostri due mondi.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965.

7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Nella pampa sconfinata, dove le pistole dettano legge, il cavaliere misterioso cerca la bellissima donna che ha visto sul giornale. Sode un grido nella pampa. Carmen Sita abita qui?
1: Questa è 7080.it.
2: Ma dov'è finito il gelato?
3: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
2: Come sarebbe a dire?
3: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
4: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
6: 22HBG.
7: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
8: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
7: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
9: Chiamo da Guanzate, provincia di Como. Sono un fan accanito dei 70-80.
10: Grazie, molto gentile.
9: Perché li ho vissuti troppo belli. E una canzone in particolare, Denaro, Charleston. La canzone è Charleston, veramente una grandissima canzone. Mi ricordo che ero in giro in Vespa quando si ascoltavano queste cose qua, che si mettevano nei cupolini le radio e...
10: Lo so, non lo sapessi.
9: Veramente una grandissima canzone. Ciao a tutti e siete fantastici.
1: Questa è 7080.it.
8: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
4: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo non si misura in ore, ma in emozioni. E dove ogni onda porta a riva il ricordo di una canzone pronta a farci compagnia. Il sole si alza piano, illumina la spiaggia e accende l'aria di riflessi caldi. Sembra proprio che tutta l'isola si stia preparando a uno spettacolo e noi siamo in prima fila. Cammino lungo la riva e subito sento una voce che arriva prima ancora della musica, delicata, positiva. Poco più avanti, con passo rilassato e un sorriso che mette di buon umore al primo sguardo, incontro Bill Withers. Qui a Neverland sembra sempre mattina quando canta lui. Basta un cenno e l'aria si riempie di vibrazioni leggere, perfette per iniziare la giornata nel modo giusto. E allora lasciamoci attraversare da questa energia. Alziamo il volume e ascoltiamo Lovely Day.
8: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: Proseguo con il passo un po' più leggero, come se quella melodia mi avesse dato una spinta in più. Il mare è calmo, il cielo è limpido e all'improvviso mi sembra di essere ovunque e in nessun posto allo stesso tempo. Seduto su una vecchia valigia appoggiata sulla sabbia, con lo sguardo rivolto all'orizzonte come chi ha visto il mondo davvero, c'è Jimmy Fontana. Ha quell'eleganza semplice, senza tempo, e una presenza che racconta viaggi, sogni e orizzonti lontani. Qui a Neverland le distanze non esistono e le canzoni diventano ponti tra emozioni. Lui ride appena e capisco subito dove stiamo andando. È il momento di lasciarci trasportare da Il Mondo.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.
2: Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo.

0: pomeriggio avanza senza fretta, con il sole che inizia a scaldare meno, ma a brillare di più. La luce si fa dorata, le ombre si allungano e nell'aria compare una nuova energia, più vivace, più movimentata. Sento un ritmo che arriva da lontano, qualcosa che fa muovere i piedi ancora prima di capire da dove provenga. E infatti, poco più avanti, tra risate e passi improvvisati sulla sabbia, incontro Spencer Davis. L'atmosfera cambia subito. Qui si balla senza pensarci troppo, perché quando parte questo groove, restare immobili è praticamente impossibile. Allora lasciamoci andare e ascoltiamo insieme Gimme Some Lovin'.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: E mentre il sole scompare all'orizzonte, tingendo il cielo di un blu intenso, Neverland si accende di una luce soffusa e accogliente. La musica continua a vibrare nell'aria, come se non volesse mai finire. Perché in questa spiaggia speciale, le canzoni degli anni 70 e 80 non smettono mai di suonare. Cambiano solo cielo.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è musica... questa... è 7080.it. 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità.

0: Hey boomer!
1: Guardi, allora io le dico una cosa, io l'aspetto fuori dalla società e le spacco la faccia!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotta adesso!

0: 7080.it.
1: Sono le 12.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Mamma, ci sono altri nuovissimi regali col formaggino mio!
4: Per me i campioni del calcio!
5: E io voglio l'alfabeto nella giungla!
0: Questa è 7080.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Gli altri suonano successi, noi

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre.
1: Sì, come fate a indovinare?
0: Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio tab.
2: Sì, no, mo me lo segno proprio.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Gli Stati Uniti stanno pianificando una risposta contro l'Iran per il ruolo avuto nel presunto piano di attacco alla base della RAF di Fairford. Stiamo esaminando la questione, ha detto Trump nello studio Vale. Insiste, magari li faccio saltare in aria. Le autorità iraniane intanto hanno ricevuto la risposta degli Stati Uniti alla loro proposta per porre fine alla guerra. È presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo su quanto accaduto sul volo Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è Netanyahu, che parlando a Fox News ha aggiunto di non conoscere il passato dell'aggressore. Dopo il via libera del Senato inizia oggi l'ultimo passaggio alla Camera della legge elettorale, in quello che da molti è visto come lo snodo cruciale alla legislatura. Il primo dei due voti sulle pregiudiziali di costituzionalità delle opposizioni atteso in tarda mattinata, mentre il secondo sarà la prossima settimana. Vittorio Sgarbi resta ricoverato al Gemelli di Roma, le condizioni del noto critico d'arte sarebbero gravi. Già l'anno scorso Sgarbi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute ai quali si era aggiunta una forte depressione. Dall'ampliamento del programma di screening neonatale all'inserimento di prestazioni per una migliore caratterizzazione del tumore al seno, sono stati pubblicati gli aggiornamenti dei livelli essenziali di assistenza che prevedono circa 800 fra nuovi servizi, prestazioni e terapie attraverso interventi di modifica, sostituzione e revisione delle voci precedenti. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Lei chi è? Una specie di mago?
6: Chi? Io? No, scherza.
7: Senta, prima che lei svenga, devo precisare che io non mi chiamo Ross e che non ero diretto a Boston. Sono stato mandato come una specie di avanscoperta.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. 7080.it presenta
9: The Disco Action.
10: Una produzione K-Vox.
0: Numero 10.

0: Ma si può sapere cosa cerchi?
1: Lui cerca l'agostina, la cerca e qui la trova.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
3: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
3: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
4: Engine.radio. Il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio. La passione per i motori. Si sente.
5: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
6: Hey Siri,
5: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
7: Ciao, sono Marta, vi chiamo da Camaggiore.
8: La perla della Muggiasca. No?
7: E la canzone è una delle più belle di quando ci siamo fidanzati io e

0: 8080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it dedicata all'approfondimento dei temi trattati negli articoli del portale. Siamo con il direttore Massimo Lualdi che introduce l'argomento odierno. Di cosa parliamo oggi?
4: Musica, parliamo di musica. Nel 1986 tutti impazziscono per Touch Me, I Want Your Body, brano dance di una giovane e bella cantante inglese, Samantha Fox.

brano scala le classifiche e nel giro di un anno il successo è bissato da Nothing's Gonna Stop Me Now. A favorire l'attenzione pruriginosa, il gossip che Samantha Fox sarebbe una porno star.

0: Non è così, si tratta di omonimia con una vera pornostar, probabilmente opportunamente cavalcata a fini pubblicitari. La prosperosa cantante ed ex modella Samantha Fox aveva al massimo pubblicato propria immagine su riviste erotiche, ancorché con nudo integrale.
1: Oh my god, it wasn't planned or anything like that, but I entered a competition in the Mirror Group, which was the Sunday People, and I came second in that. That wasn't a page three, that was kind of lingerie, swimwear, that kind of thing. And then I got offered a very, very good lucrative deal from the Sun.
2: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
0: Il 22 febbraio 1983, infatti, con il consenso e il supporto dei genitori, Samantha era apparsa in topless sulla pagina 3 del famoso quotidiano inglese Sun, giornale su cui sarebbe tornata nel 1995 in occasione del 25esimo anniversario della pagina 3, con grande riscontro tra i lettori, tanto che l'artista avrebbe posato per l'intera settimana dell'anniversario, fino a quando, nel numero finale di venerdì, il Sun incluse una foto della Fox in topless in formato A3.
3: So does that answer my question about what was different about you? Because all of the page 3 girls were beautiful young women.
1: Yeah.
3: So what was your X factor, apart from the fact that, you know, you're obviously very gorgeous and everything, but did you have something else going on?
1: I think because from a very early age I went to stage school, from the age of 5 I started to go to Anishare Theatre, and then I went to Judy Dench Mountview Theatre, so it was always in me to entertain, show off, I guess.
0: Niente a che vedere con l'altra Samantha Fox al secolo, Stasia Therese Angela Mikula, attrice pornografica statunitense attiva durante gli anni 70 e 80.
1: I'm coming back with a new album. I've had a bit of a quiet period with music and touring, but I'm ready now. I've been on this fabulous Jane Plan diet. Lost, since COVID, lost like 2 stone.
3: I think you're the only person that lost weight during lockdown. Well done.
1: No, I put 2 stone on,
3: Mark. Oh, you put it on and now you've had to get it back off.
0: La Fox americana, peraltro, era molto diversa da quella inglese. Mora la prima, bionda la seconda, che peraltro vantava anche qualche incursione nel mainstream, come il film horror Night to Dismember o con lo pseudonimo Stasia o Stacia Mikula nelle commedie COD, Sex Appeal, Warrior Queen e Slammer Girls.

0: L'equivoco continuò nell'aprile 2020 quando si diffuse la voce della morte negli Stati Uniti per Covid di Samantha Fox. Il pubblico pensò alla cantante e qualche testata in effetti cadde nell'equivoco. In realtà ad essere deceduta era l'altra Samantha, la pornostar.
1: Grazie al direttore di 7080.it Massimo Lualdi per aver trattato l'argomento giornaliero. Appuntamento alla prossima edizione di 70x80.
2: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio.

0: www.radio80.it.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Allegria!
4: Questa è 7080.it. Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Nostra musica?
1: Cazzo siamo, scuola!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Bentrovati dalla redazione. Ancora presto per capire se dietro l'aggressione avvenuta ieri a bordo del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv ci sia un coinvolgimento dell'Iran. A dirlo è il primo ministro israeliano Netanyahu, che ha definito quanto accaduto come fanatismo e odio di un livello incalcolabile. Un drone russo ha colpito un edificio scolastico nel distretto di Solomianskij a Kiev, provocando un incendio. Al momento dell'impatto i bambini si trovavano fortunatamente in un rifugio antiaereo. Lo riporta Ukrainska Pravda, citando il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko. Ad agosto gli occupati diminuiscono di 5.000 unità su luglio e crescono di 291.000 unità sull'anno. Rileva l'Istat, sottolineando che crescono le persone in cerca di lavoro. Diminuiscono gli inattivi tra i 15 e 64 anni, con 21.000 in meno sul mese e 381.000 in meno sull'anno. Il tasso d'occupazione scende al 63%, mentre quello di disoccupazione sale al 6,2%. Quella di domani si preannuncia come una giornata ad alta tensione per i servizi pubblici e privati in tutta Italia. È stato infatti programmato uno sciopero di 24 ore che minaccia di paralizzare diversi comparti chiave del paese. La protesta è contro il caro vita, con la richiesta di misure urgenti per diversi comparti chiave.

0: una certa nuvolosità ad ovest e in Lombardia, con qualche isolata piovigine sulle Alpi occidentali. Tempo più soleggiato altrove, temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi. Al centro tempo stabile e in prevalenza soleggiato, pur con qualche innocuo addensamento sulla Toscana. Temperature stazionarie con massime tra 24 e 28 gradi. Al sud condizioni in prevalenza soleggiate, salvo locale variabilità su bassa Calabria e Sicilia Ionica, senza fenomeni associati. Temperature stabili con massime tra 24 e 28 gradi.
1: Questi lunghi anni hanno messo a dura prova la nostra volontà di sopravvivere come individui e come comunità, costringendoci a una grande prova: la lotta per mantenersi fedeli a un'unica primogenitura, l'innata umanità comune a tutti noi della Terra. Ma questo è il passato, poiché ora ci attende una sfida ancora più difficile.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: So che il tuo genere

0: trovo ancora il coperchio chiuso.
1: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
2: Oggi 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, ci porta a Varese, dove c'è Serena che ha scelto per noi queste 10 canzoni e ha stilato questa sua bella classifica. Ascoltiamo subito la sua numero 10, dove c'è Renato Zero con Amico.
1: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

1980, Renato Zero esce con questa bella canzone dal titolo Amico e grande successo proprio in quell'anno. Dalla 10 andiamo alla 9, Lucio Dalla con Balla Balla Ballerino, Alice con Per Elisa al numero 8, al numero 7 Tony Esposito con Kalimba de Luna.

0: queste le scelte musicali di Serena di Varese, questa è la sua numero 7. Al numero 6 Edoardo De Crescenzo con Ancora, Diavolo in me di Zucchero, al 5, al 4 arriva Un'estate al mare di Giuni Russo.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Per le

0: Abbiamo già utilizzato quasi tutto il tempo oggi di questo appuntamento di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Siamo arrivati quasi alla conclusione, manca solo la numero 1, che è questa.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: 1981, sarà perché ti amo, la canzone di Ricchi e Poveri che oggi Serena di Varese ha messo al numero uno in questa sua classifica. Io sono arrivato alla conclusione, ringrazio Serena, a voi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
3: Sulla Rete 1 trasmetteremo la terza puntata dello spettacolo Tarantinella con Nino Taranto. Seguirà alle 21.55 circa Scatola Aperta, rubrica di fatti, opinioni e personaggi.
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
2: lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
7: Beh, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Buongiorno a voi cari ragazzi di 70-80, io sono Carmelo di Sesto San Giovanni. Questa volta non voglio una canzone, volevo solo sapere il titolo del film che fate vedere ogni volta qui nel programma, di quel bambino che viene trovato dagli indigeni. Volevo sapere come si chiama quel film che vado a cercare su YouTube. Grazie. Ah, se volete mettere una canzone, il Samballat.
9: Come dice, prego?
8: Mettete la canzone di Samballat.
10: Un attimo!

0: The Weeks Compilation.
1: 10 over the top alla carta.
2: Primo giorno di ottobre 1985. Cominciamo un nuovo mese sempre con la Weeks Compilation, i 10 over the top alla carta di 7080.it. Vediamo dunque la classifica di oggi, dove troviamo al decimo posto i TXT, che ascoltiamo con Girls Got a Brand New Toy.

Girls Got a Brand New Toy, i TXT, la numero 10. Partiamo così oggi, 1 ottobre 1985. Al nono posto c'è Sting con If You Love Somebody, Set Them Free. Noi andiamo direttamente all'ottavo, dove ascoltiamo Part Time Lover di Stevie Wonder. The Week's Complete.

Stevie Wonder, Part-Time Lover, numero 8 di oggi, 1 ottobre 1985. Gli Opus sono settimi con Life is Life, mentre Paul Hardcastle è sesto con 19. Al quinto posto ascoltiamo Maria Magdalena di Sandra.

Sandra Maria Magdalena, numero 5 di oggi, 1 ottobre 1985. La Wix Compilation, un successo via l'altro, e infatti andiamo subito ad ascoltare il numero 4 con i Simply Red che cantano Money's Too Tight to Mention. I've been

Money's Too Tight to Mention, i Simply Red, numero 4 di oggi, 1 ottobre 1985. Al terzo posto il duetto di David Bowie e Mick Jagger con Dancing in the Street. Medaglia d'argento di oggi per L'estate sta finendo, i Righeira. E ora è tutto pronto per svelare la numero 1 anche per questo appuntamento, ma non prima di aver fatto ovviamente il recap dalla 10 alla 2. Ultimo posto per i TXT con Girls Got a Brand New Toy. Nono, Sting con If You Love Somebody, Set Them Free. Stevie Wonder, numero 8 con Part Time Lover. Life is Life degli Opus è la numero 7, mentre Paul Hardcastle è sesto con 19. Maria Magdalena, Sandra, numero 5. Al numero 4 i Simply Red con Money's Too Tight to Mention. Gradino più basso del podio per David Bowie e Mick Jagger con Dancing in the Street. Medaglia d'argento che va a Righeira con L'estate sta finendo. E la numero 1 di oggi, 1 ottobre 1985, nel nostro appuntamento Weeks Compilation va a Madonna con Into the Groove.

0: Into the Groove, Madonna, numero 1 di oggi, 1 ottobre 1985. Si chiude così questo appuntamento di Weeks Compilation, appuntamento che ovviamente è rinnovato a domani, sempre su 7080.it e sempre alla stessa ora.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carta.
4: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
5: Attento a come ti muovi!
4: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
6: I like it! Can she and the sunshine band?

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 14.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Dove siamo finiti?
4: Non lo so, ma lo capiremo dalle stazioni radio che prendiamo.
5: State ascoltando ARMI, Radio Arm. Tutte le armi, tutto il tempo. Chi c'è in linea? Non posso che essere d'accordo.
4: Credo che dovremmo essere tra Washington e Washington.
0: Questa è 7080.it.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro. Un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Audio-video.
8: Ogni giorno un nuovo ricordo. 7080.it. Solo musica anni 70 e 80 in alta qualità.

0: 8080.it. Ti ascolta dal tuo passato. Manda un vocale con un tuo ricordo al numero 37 70 88 70 80.
1: A me ci parla a me.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione. Violente manifestazioni studentesche si stanno verificando in Francia. La situazione questa mattina è degenerata a Marsiglia, dove secondo i media locali diversi tra dirigenti e vice sono stati aggrediti all'interno di un istituto e cosparsi di benzina. Il premier Le Cornu presiede un vertice di crisi al Ministero dell'Interno a Parigi. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Fermato un 59enne ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. All'interno della comunità si sarebbero consumate violenze fisiche, psicologiche e abusi sessuali. Quel taglio del nastro da parte della Premier Meloni è stata aperta la 66esima edizione del Salone Nautico di Genova. La cerimonia di inaugurazione è stata salutata alla voce da alcune navi presenti in rada. Vittorio Sgarbi resta ricoverato in terapia intensiva al Gemelli di Roma. Le condizioni del noto critico d'arte sarebbero gravi. Già l'anno scorso Sgarbi era stato ricoverato a causa di alcuni problemi di salute. Calcio, la decisione di Diana Bianchetti di dimettersi da capodelegazione della Nazionale a seguito delle dichiarazioni del ministro Abodi è stata criticata duramente dal presidente Malagò, che si è scagliato contro il titolare dello sport definendolo sgrammaticato e fuori luogo. Malagò parla di un intervento sbagliato in nome delle dinamiche dell'autonomia dello sport. È tutto, al prossimo appuntamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Questo è un posto per gente pazza. Non parlo di te, magari tu sei, che ne so, sei veramente schizzato cronico.
5: L'esercito delle 12 scimmie ha diffuso il virus.
4: Scimmie.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove, by 7080.it.

0: Disco Groove by 7080.it. Hey Boomer!
1: Esatto!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo

0: cani in questi giorni.
1: Sì, tre giorni fa sono in casa, mi arriva dentro un mattone dalla finestra e mi ha spaccato tutta la finestra.
0: No.
1: Con attaccato un bigliettino.
0: E cosa diceva il bigliettino?
1: Leggo il bigliettino, c'era scritto riparazione della finestra, lire 10.000.
2: Questa è 7080.it.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
7: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
8: info@planetmedia.it. Buongiorno splendida radio, sono Guri da Lione. E se ci ascoltassimo Christopher Cross and Sailing? E se per caso fra i nostri ascoltatori ci fosse qualcuno che può ballare improvvisando un bel lentaccio? Potrebbe essere una buona idea. Ciao.
9: Attacchiamo, va. E wa, e tu, e tri.
2: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
10: The New Wave Collection. New Wave Collection.
11: The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
12: Una produzione K-Vox.
13: E New Wave Collection, oggi ascolteremo i Pet Shop Boys con Paninaro, dal Canada Martha and the Muffins, Echo Beach, Trevor Sprout dalla Scozia con Appetite, gli Psychedelic Furs con Heaven, Robert Palmer, Johnny and Mary e ancora Jim Kerr con i Simple Minds, I Promise You a Miracle.

0: Mattia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. The New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: Hey Boomer.
1: Poi, mi raccomando, essere più chiari, perché anche il testo.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Esatto.

0: www.radioradio.it.
1: Sono le 15 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: E faccia qualcosa per Bacco!
4: Direttore, a me i registri!
5: Il topo non è tra gli ospiti registrati. Questo è un primo dato di fatto. Interessante, molto interessante. Ho già una mezza idea di come possono essere andate le cose. L'altra mezza la troverò.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Google.
1: Non me lo di.
2: No, te lo devo di.
3: Metti Radio 7080.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'Aula della Camera ha respinto le questioni pregiudiziali di costituzionalità alla legge elettorale presentate dalle opposizioni e votate a scrutinio segreto. Le pregiudiziali sono state rigettate con 229 voti contrari e 151 a favore. La maggioranza ha applaudito dopo che il presidente Fontana ha dichiarato l'esito della votazione. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Una presunta setta pseudo-spirituale è stata scoperta dai carabinieri nella bassa Val di Susa. Arrestato un uomo di 59 anni, ritenuto responsabile di riduzione in schiavitù, maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale aggravata e truffa aggravata ai danni dello Stato. Murata in casa da 3 mesi, ora il mio ex chiede via social che io venga lapidata pubblicamente se non torno con lui. Così, Nessy Guerra, la ragazza di Sanremo bloccata in Egitto insieme alla figlia di 3 anni, è condannata in appello a 6 mesi di carcere in un procedimento per presunto adulterio del quale è accusata dall'ex marito Tamer Ahmuda. Una maglia di Michael Jordan indossata durante la sua ultima stagione con i Chicago Bulls è stata venduta per 12,3 milioni di dollari, stabilendo il nuovo record per un cimelio appartenuto alla leggenda del basket. La maglia fu indossata da Jordan in gara 3 delle finali NBA del 1998 contro gli Utah Jazz, la stagione della celebre Last Dance. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi. Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: This is the week's compilation Decompress.
3: La classifica di 7080.it che decomprime una settimana della tua vita in 5 file.

0: appuntamento a domani su 7080.it. Hey Boomer!
1: Non ho capito niente!
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Noi siamo amici, vero?

0: devo pagare per Monaco di Baviera. Tu la ciuli e io le pago la Bresaola.
1: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
3: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
2: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
3: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
4: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
5: La voce è identità, tono, timbro, energia.
6: È ritmo, articolazione, presenza.
5: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, microsfumature irripetibili.
6: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
7: ctv.info. I mix di Roberto Lucchi sono inimitabili.
8: La Madonna.
7: Un abbraccio a tutti.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
9: L'incanto della natura, il mistero affascinante che l'avvolge, sono forse l'unica chiave di cui disponiamo per cercare di aprire la porta che ci separa dalla verità.

0: Suoniamo classici. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, mi piacerebbe ascoltare David Bowie, Putting Out Fire. Sono Ivano da Brescia. È un ricordo da ragazzo.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Maria Teresa, chiamo da Milano, vi seguo sempre e sicuramente uno dei telefilm che adoravo è Saranno famosi. Per me era bellissimo, mi immedesimavo con le ballerine, con i cantanti, con questa scuola fantastica che sembrava aprisse un mondo meraviglioso, un futuro speciale. Bellissimo telefilm.

0: Metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, la mia prima auto è stata una Fiat Panda color verde allucinante. Si vedeva anche da, si sarebbe vista anche da Google Maps se ci fosse stato, perché era il 1983. Ciao ragazzi, ciao da Salvatore Usmar.
0: 37 70 88 70 80. Viaggia nel tempo con noi.

0: Sesto algida, cuore di panna.
1: Se tu lo vuoi,
2: un cuore di panna per noi.
3: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Ciao, possiamo ascoltare un'emozione da poco di Anna Oxa? E un saluto a tutti i ragazzi di Magnamma. Grazie.

0: 70 80.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Vedi Paoletto, tu sei buono, intelligente e anche bellino, ma furbo non lo sei. Adesso ti dico una cosa, il mondo è tondo e chi non sa stare a galla va a fondo. Capito? Hai capito bene? Ricorda.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080, oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080. Metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
8: Questa è musica. Questa

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Chiaro? Fidati.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. L'aula della Camera ha respinto a voto segreto le questioni pregiudiziali alla legge elettorale. I no sono stati 229, i sì 151. L'esame della legge elettorale dunque va avanti e riprende la prossima settimana, quando il governo ha già annunciato porrà la questione di fiducia. Una donna di 74 anni è morta a Roma nella zona di Casal Palocco dopo essere stata investita da uno scuolabus. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, condotto da un 36enne, avrebbe colpito la 74enne, che ha riportato lesioni tali da provocarne il decesso. Ora in Francia manifestazioni e blocchi sono in corso in varie parti del paese. Accerchiato e poi incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. La Commissione europea porta avanti l'iter di infrazione contro l'Italia e altri 8 stati membri dell'Unione che non hanno ancora presentato il proprio piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva Case Green entro la scadenza del 31 dicembre 2025. Lo annuncia l'esecutivo europeo in una nota. Il tennis: Matteo Berrettini è al secondo turno dell'ATP 500 di Tokyo. Il tennista azzurro ha sconfitto in rimonta lo spagnolo Alejandro Davidovic Fokina, fresco vincitore del titolo a Chengdu, per 1-6, 7-6, 6-4 in 2 ore e 23 minuti di gioco. Al prossimo turno Berrettini se la vedrà contro il paraguayano Vallejo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Dottore, gli alieni ci stanno attaccando! Dobbiamo ritornare al 21° secolo!
5: Ora non possiamo entrare nella macchina del tempo.
4: Ma così ci uccideranno tutti!
5: Ok, ok, un secondo solo. Allora, com'è andato il weekend?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. Sogni il viaggio.

0: Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox.
1: Ogni giorno un nuovo ricordo,
2: un nuovo ricordo.
1: 70

0: pizzaiola alla qualità Locatelli. E con 50 punti avrete il simpatico gatto Maramio.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
4: 37 70 88 70 80.
5: Ciao ragazzi di 7080, questa volta mi piacerebbe poter ascoltare Looking for Love di Tom Hooker e non ho un ricordo, mi piace un sacco così come tutta la musica di quegli anni e ovviamente mi piacete tantissimo voi. Buona giornata, Roberta dalla provincia di Como, ciao ciao!
6: Questa è 7080.it, gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
7: Affamato, non dargli del riso, insegnagli a coltivarlo.

0: 70 80.it.
1: 7080.it presenta 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80.
2: Le luci si abbassano, il palco si colora di atmosfere più scure e basta vedere quella figura inconfondibile, capelli spettinati e sguardo quasi nascosto per capire chi sta arrivando. Robert Smith e Cure sono pronti a portarci nel loro mondo, romantico, malinconico, a volte inquieto, ma capace anche di improvvise esplosioni pop. Il pubblico li aspetta, noi ci siamo e lasciamo che siano i Cure ad accendere il palco di 7080 Live.
3: We've only got time for one more. God damn Stevie Nicks. I'm joking.

0: Thank you very much.
1: Boys Don't Cry e Cure ci hanno riportato a uno dei brani che hanno definito subito il loro stile. Dietro quel ritmo quasi leggero c'è in realtà un uomo che ha perso la persona che ama e cerca di nascondere il dolore, perché i ragazzi non piangono. Robert Smith gioca proprio con questo contrasto: musica immediata, quasi spensierata, e parole molto più amare. E dal vivo, con il pubblico che la riconosce dalle primissime note, diventa impossibile non cantarla.
2: Sei in prima fila, davanti al palco, per rivivere quel fantastico concerto dei tuoi 20 anni. 70-80 Live.

E questa era Lullaby, uno dei momenti più inquietanti e affascinanti dei Cure. Robert Smith racconta una sorta di incubo con quel misterioso uomo ragno che si avvicina sempre di più alla sua vittima. Robert Smith ha dato nel tempo spiegazioni diverse sulle origini del testo, contribuendo a mantenerne il mistero. Dal vivo poi quel basso, quel ritmo quasi ipnotico e la sua voce rendono l'atmosfera ancora più teatrale, e il concerto dei Cure non è ancora finito. Yeah.

0: Forest, uno dei brani simbolo dei Cure, quella chitarra che sembra girare in cerchio, il basso ossessivo e Robert Smith che racconta l'inseguimento di una figura misteriosa tra gli alberi, fino a scoprire che forse non c'è mai stata davvero. Un finale perfetto per loro, sospeso e ipnotico. Le ultime note si allungano, il palco torna lentamente nel buio e Robert Smith saluta il suo pubblico.
1: 7080.it ha presentato 7080 Live. 7080.it ti porta dentro ai più grandi concerti degli anni 70 e 80. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Questa è 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Hey Boomer!
1: Avete capito voi?
2: No!
1: Avete capito?
2: No!
1: Neanch'io!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 70.

0: www.radio80.it.
1: Sono le 16 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Le piste Polistil non sono un gioco da ragazzi.
4: Questa è 7080.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: newslinet.it.
7: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
6: newslinet.it.
7: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
8: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
9: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
10: Vogliamo andare?
9: 37 70 88 70 80.
11: Bene, andate. È tornato vincitore, giusto?
9: Gli altri suonano successi, noi. Suoniamo classici, questa è 7080.it. Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.

0: Lo sai che 7080.it è anche la pagina web più letta sugli anni 70 e 80?
1: Cosa mi dici mai?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione e da Simone Parisi. Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i suoi collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. Brucia il liceo Mandela a Nantes. È troppo presto per dire se l'Iran abbia avuto un ruolo in quanto accaduto mercoledì sul volo Fly Dubai, Dubai-Tel Aviv, dove il copilota ha aggredito il comandante in un apparente tentativo di far precipitare l'aereo. A dirlo è il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Via libera in commissione difesa alla Camera alla risoluzione che punta a rafforzare l'operazione Strade Sicure, portando da circa 6.800 a 10.000 i soldati impiegati sul territorio nazionale. L'incremento previsto è di 3.200 unità da destinare alla sicurezza di città, stazioni ferroviarie e luoghi sensibili. Scotland Yard ha formalizzato la proposta di incriminazione di 54 persone e di 20 aziende in relazione alle indagini sul devastante incendio di Grenfell Tower di Londra, il grattacielo di edilizia popolare, il cui logo costò la vita nel giugno 2017 a 72 persone. Dopo 4 anni in Arabia Saudita, la Supercoppa italiana torna nel bel paese, adesso è ufficiale. La sfida tra Inter e Lazio in gara secca si disputerà a San Siro il prossimo 22 dicembre alle ore 21 e in caso di parità, al termine dei 90 minuti, si giocheranno i supplementari ed eventualmente poi ci saranno i rigori. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: La nostra tecnologia è conosciuta da coloro che hanno delle trasmittenti abbastanza utenti da raggiungere il tuo stato conscio e la tua consapevolezza. Ma questo non è un sogno, tu vedi quello che succede realmente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

di male nella libertà. La libertà è tutto. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Su Google scrivi solo 7080.

0: Grazie.
1: Vieni qui, dai, che ti porto in un posto troppo giusto. E lì ti rivolto come una tasca.
2: Wild boys.
3: Questa è 7080.it.
4: Che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
4: Ma è mia!
5: Non più! Il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Ciao, mi chiamo Bruno, mando questo messaggio da Firenze. La canzone Detroit Smerald, Let's Get Together, è un ricordo di quando andavo in discoteca nel 78, è la mia preferita. Grazie.
8: Questa è 7080.it.
3: Questa è 7080.it.

0: Hey Boomer! Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Un applauso al nuovo che avanza!

0: ascolto7080.it.
1: Sono le 18.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Il formaggio che completa il vostro pranzo. Invernizzi Invernizzina, che regala...
4: Sì, regala la mucca Carolina.
5: Questa è 7080.it.
6: Perché scegliere Genertel?
7: Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile.
6: Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro.
7: Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.

0: Non è sempre facile essere giovani a 20 anni, ma a 60 si capisce quanto lo fosse. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione e da Simone Parisi. Tetto ai prezzi alla pompa per Tamoil. Anche la società appartenente al gruppo Elinvest ha deciso di seguire la scia di Eni, IP e Kuwait e dunque adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. La famiglia Poggi non intende costituirsi parte civile nei confronti di Andrea Sempio nell'udienza preliminare che si profila dopo che la procura di Pavia, come è stato annunciato, chiederà il rinvio a giudizio nella nuova indagine per il delitto di Carlasco. Slitta in commissione difesa della Camera la discussione e il voto sul rinnovo del memorandum Italia-Egitto a 3 giorni dalla sentenza su Regeni. Il testo riguarda la condivisione di tecnologie, cooperazione sugli equipaggiamenti e gestione di situazioni complesse. Estradizione in Israele del pilota terrorista che ha tentato di colpire centinaia di israeliani innocenti. Lo attende l'inferno in terra. Così su X il ministro della sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir riguardo all'attentato attacco sul volo Fly Dubai partito ieri dagli Emirati Arabi e diretto a Tel Aviv. La Casa Bianca ha escluso ancora la CNN dal press pool incaricato di seguire il viaggio odierno del presidente Donald Trump, proseguendo sulla propria linea nello scontro coi media, nonostante la pronuncia di un giudice federale che aveva bloccato il tentativo dell'amministrazione di limitare l'accesso della stessa CNN e quelli di MS Now e Politico. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord ancora nubi su nord-ovest Lombardia con qualche debole pioggia sulle Alpi occidentali, poco parzialmente nuvoloso e asciutto altrove, temperature stabili massime tra 24 e 27 gradi. Al centro tempo stabile prevalentemente soleggiato con qualche nube irregolare sulle regioni del versante tirrenico, temperature stabili massime tra 24 e 28 gradi. Al sud tempo in prevalenza soleggiato seppur con qualche addensamento sparso su Sicilia orientale e Bassa Calabria. Temperature stazionarie massime tra 24 e 28 gradi.
5: Era sconcertante vedere il sole sorgere e tramontare in un minuto. Vedere una lumaca correre, i miei fiori aprirsi repentini per abbracciare il nuovo giorno e le ore volare sul volto della mia meridiana. E i fiori? Chiudere gli occhi per la notte. Era meraviglioso. Mutamenti che richiedevano ore avvenivano in pochi istanti. La cara signora Watch, sempre pronta a dirmi quale cravatta mettere, ma mai propensa ad indossare qualcosa di più moderno degli abiti che aveva portato tutti questi anni. Eppure stavo viaggiando lentamente. E se fossi andato più veloce?
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it. 7080.it presenta Il numero perfetto. Il numero perfetto. Un artista in 3 brani. Conduce Roberto Lucchi.
7: Il numero perfetto, un artista in 3 brani, oggi con il duo, quello di Righiera. Il 28 settembre del 1983 esce il loro primo 33 giri che porta proprio il loro nome, Righiera. Noi ascoltiamo subito questa bella canzone.

0: Sono 8 le tracce di questo 33 giri, ma 2 sono quelle importanti. Una è quella che abbiamo ascoltato noi, Non tengo dinero, e l'altro è l'altro 45 giri dal titolo Vamos a la playa, grande successo dell'estate. Andiamo avanti, altro disco, lo suoniamo subito.
1: Il numero perfetto, un artista

Questo 45 giri esce il 20 maggio del 1985. L'estate sta finendo sul lato A, prima dell'estate sul lato B, e subito grande successo. Ma altro successo anche quello del 23 giugno del 1986. Stiamo parlando di questo 33 giri dal titolo Bambini Forever. È il secondo LP per questa formazione e la canzone che ascoltiamo è questa, Innamoratissimo. Come fa?

0: questo pezzo siamo arrivati alla conclusione dello spazio di oggi di Il numero perfetto, un artista in tre brani. Vi aspetto per il prossimo.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Sì.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Credo che non diventerò mai come te.

0: Questa è 7080.it.
1: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
2: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
3: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
4: 80. Ciao, io vi ascolto dal Piemonte. Titolo ve l'ho scritto prima, è Computer Lib dei Kraftwerk, è dal 1981. Un brano di musica elettronica che ho ascoltato per la prima volta proprio in Germania. Mi trovavo a Düsseldorf in una discoteca con un'amica e sentì questa canzone. Poi mi comprai addirittura l'LP, sempre in Germania, che vi conservo ancora fino adesso.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Sempre camminerò per queste spiagge, tra la sabbia e la schiuma dell'onda. L'alta marea cancellerà l'impronta e il vento svanirà la schiuma, ma sempre spiagge e mare rimarranno.

i vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Box. Numero 10. The Hit Parade. Numero 9.

0: con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 18 e 57 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Una novità assoluta nel campo delle lavatrici Ignis. Con Ignis PM System si può scegliere la velocità più adatta per centrifugare il bucato.
0: Questa è 7080.it.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree digitali. Comnect, connetti con noi.
0: Gli altri suono successo. Noi.

0: Vox.
1: Cosa c'è qui?
2: Guardi, guarda che la colpa è di Luca, non è mica mia, mettiamo le cose in chiaro.
3: Capitani coraggiosi.
1: E ho capito. Appena svolto l'angolo, scatta il bacanale.
3: Ma quale bacanale, papà? Questo qua è uno surprise party, twist.
1: Cosa?
3: A San Truppe... La luna si sveglia.
1: Dai, insomma, cosa sono? Chi sono questi barboni che mi porta in casa?
2: Barboni!
3: Oh, piano coi barboni, Che io qui dentro ho portato il fiorfiore della nobiltà. Ti presento i marchesini Pucci, sangue blu dipinto nel blu.
4: Ganza questa roba.
1: Ah, insomma, basta con queste menate. E adesso fuori dalle balle, tutti!
4: Fuori tutti!
3: Bravo, papà. Poi ragazzi, mi dispiace. La musica è finita, gli amici se ne vanno. Ciao Marina, andiamo in branda, va?
5: Questa è 7080.it.
6: Ma dov'è finito il gelato?
7: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
6: Come sarebbe a dire?
7: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
8: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
9: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
10: Lexmcl.it. Al Super Mega Store arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, prodotti fantastici, prezzi e...
11: Questa sembra la mia voce.
10: Senza paragoni.
11: Ma io non ho mai registrato questo spot.
12: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
13: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
14: Godetevi la vita, è tutto ciò che abbiamo.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, siamo Cristiano e Francesca, stiamo andando a Cesenatico, volevamo sentire per cortesia Moving On dei 900, che ci ricordano i nostri anni 80 quando non ci conoscevamo, ma era come se ci conoscessimo già, perché noi eravamo una coppia ancora prima di essa.

0: Metti 70-80 a te. 70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno raga.
2: Bella brother.
1: Sono a Genova e stamattina la televisione si vede male e voce zero.
3: Oh cacchiaccio.
1: Non si sentono le canzoni. Se potete fare qualcosina.

0: è 7080.it.
1: Si chiamava Ivan il Terribile 32esimo, discendente diretto di Ivan il Terribile primo, appartenuto allo zar Nicola, leggendario campione di caccia al Mugico nella steppa e fucilato come nemico del popolo durante la rivoluzione d'ottobre sulla Piazza Rossa.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perde. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it, viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao 7080, mi piacerebbe ascoltare My Love di Led Zeppelin. Più che una richiesta, è una dedica a tutte le persone che sono sole. Ciao a tutti e grazie di cuore.

0: Ehi, hey, boomer!
1: Credo che non diventerò mai come te.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: E la rete che manda in onda queste porcherie dovrebbe vergognarsi.
3: Peter, è meglio se non dici cose poco carine sul conto della rete.
2: E perché? Che ci possono fare? Tagliarci il budget?

0: Sono le 19:53 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: A proposito di animali, hanno appena aperto la caccia, c'è quel tizio che va alla caccia della lepre, spara, pa, la lepre zazza via, pa, la lepre zazza via, pa, la lepre zazza via. Quando fanno così la abbasserei.
3: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
3: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
3: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
6: 37 70 88 70 80.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa

0: 300 piattaforme di aggregazione radiofonica. Cercala nell'elenco.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 70-80 News.
3: Buonasera, bentrovati dalla redazione. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino a fine mese. Sono stati fermati dai Mossos de Squadra di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo, nel Trevigiano, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Port Forum a Barcellona. Il fermo, fanno sapere i legali del giovane, è avvenuto ieri. I 4 sono rimasti nelle celle di sicurezza fino a stamattina, quando sono stati trasferiti nelle celle di sicurezza dei tribunali di istruzione. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. La Russia non ha intenzione di attaccare nessuno né nel 2029, né nel 2030, né nel 2050, ma se saremo attaccati dovremo reagire. Così il presidente russo Putin, aggiungendo che i cittadini dei paesi europei dovrebbero essere pienamente consapevoli di questo. Mosca, ha detto, è pronta a rispondere con tutti i mezzi a sua disposizione, ma ciò non significa, concluso, automaticamente l'utilizzo di armi nucleari. Andiamo in Francia, blocchi sono in corso in varie parti del paese, incendiato un camion dei pompieri a Marsiglia, in fiamme una scuola di Nantes, occupato il campus dell'Università di Saint-Denis e scontri tra polizia e studenti a Lille. Le mobilitazioni sono iniziate da una settimana e hanno provocato il ferimento di centinaia di persone tra studenti e agenti. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi. Il governo, così come Le Pen e Bardella, accusa la France Insoumise che replica: non si cada nel complottismo. Il calcio. Si svolgerà il 6 ottobre la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in Federcalcio. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio, che ha detto: ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I 4 pareri dei saggi sono granitici. Bisogna ripristinare il rispetto delle regole. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Possiamo scolpirci da soli la lapide su ciò che resta di questo pianeta morente, o tornare indietro a quella favola.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
2: 7080.it.
6: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
7: Benvenuti a Neverland, l'isola dove il tempo non si misura in ore, ma in emozioni, e dove ogni onda porta a riva il ricordo di una canzone pronta a farci compagnia. Il sole si alza piano, illumina la spiaggia e accende l'aria di riflessi caldi. Sembra proprio che tutta l'isola si stia preparando a uno spettacolo, e noi siamo in prima fila. Cammino lungo la riva e subito sento una voce che arriva prima ancora della musica, delicata, positiva. Poco più avanti, con passo rilassato e un sorriso che mette di buon umore al primo sguardo, incontro Bill Withers. Qui a Neverland sembra sempre mattina quando canta lui. Basta un cenno e l'aria si riempie di vibrazioni leggere, perfette per iniziare la giornata nel modo giusto. E allora lasciamoci attraversare da questa energia. Alziamo il volume e ascoltiamo Lovely Day.
6: Secondo la leggenda, non tutti muoiono davvero. Approdano a Neverland, l'isola protetta da un custode di nome Peter. Anche se nessuno sa se sia proprio quel Peter che un tempo si faceva chiamare Peter Pan. Qui tutto può succedere. Questa è 7080.it e tu sei a Neverland.

0: proseguo con il passo un po' più leggero, come se quella melodia mi avesse dato una spinta in più. Il mare è calmo, il cielo è limpido e all'improvviso mi sembra di essere ovunque e in nessun posto allo stesso tempo. Seduto su una vecchia valigia appoggiata sulla sabbia, con lo sguardo rivolto all'orizzonte come chi ha visto il mondo davvero, c'è Jimmy Fontana. Ha quell'eleganza semplice, senza tempo, e una presenza che racconta viaggi, sogni e orizzonti lontani. Qui a Neverland le distanze non esistono e le canzoni diventano ponti tra emozioni. Lui ride appena e capisco subito dove stiamo andando. È il momento di lasciarci trasportare da Il Mondo.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.
2: Stanotte, amore, non ho più pensato a te. Ho aperto gli occhi per guardare intorno a me. E intorno a me girava il mondo.

0: Il pomeriggio avanza senza fretta, con il sole che inizia a scaldare meno, ma a brillare di più. La luce si fa dorata, le ombre si allungano e nell'aria compare una nuova energia, più vivace, più movimentata. Sento un ritmo che arriva da lontano, qualcosa che fa muovere i piedi ancora prima di capire da dove provenga. E infatti, poco più avanti, tra risate e passi improvvisati sulla sabbia, incontro Spencer Davis. L'atmosfera cambia subito. Qui si balla senza pensarci troppo, perché quando parte questo groove, restare immobili è praticamente impossibile. Allora lasciamoci andare e ascoltiamo insieme Gimme Some Lovin'.
1: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: E mentre il sole scompare all'orizzonte, tingendo il cielo di un blu intenso, Neverland si accende di una luce soffusa e accogliente. La musica continua a vibrare nell'aria, come se non volesse mai finire. Perché in questa spiaggia speciale, le canzoni degli anni 70 e 80 non smettono mai di suonare. Cambiano solo cielo.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio. È piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici.

0: Per favore, il padrone farà chiamare la polizia.
1: Tu non mi faresti mai una cosa simile.
2: È uscito ieri dal penitenziario, è in libertà vigilata, non puoi chiamarli piedi piatti, amico.
1: Allora, lo rimettiamo insieme alla banda, ok?
0: Ho detto no, assolutamente no.
3: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
5: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
6: Bene, andata. E tornate vincitori, pronto?
7: Buongiorno, sono Lorenzo di Salorno, vi sento in televisione.
3: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
8: La vita è quello che ti accade mentre sei occupato a fare altri progetti.

0: www.radioticino.it.
1: Hey Boomer!
2: Accabanda!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
3: Così mi uccidi, amico.
4: Vediamo un po' con chi esco stasera, dunque. Ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, Stufas.
6: Auf Wiedersehen!
7: Innamorato?
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

come mi è venuta a chiosa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori

0: 7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che, nei giorni importanti, ci vestivamo con le calze bianche che odiavamo perché erano strettissime e lasciavano il segno.

0: 7080.it.
1: Sono le 20 e 53 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Buongiorno.
4: Venga, venga, ingegnere.
3: Grazie.
4: Prego.
3: Grazie.
4: Accomodi. Dunque, Ferrini.
3: Sì.
4: Con questa storia che il dollaro è impazzito, non si sa più cosa fare.
3: Sì.
4: Chiaro?
3: Sì. Sì, ma...
4: Tutto questo dipende dal fatto che lo yen giapponese è debole e i giapponesi comprano dollari. Chiaro?
3: Sì, abbastanza.
4: Quindi portano i dollari in Svizzera, li vendono e comprano i franchi. I banchieri svizzeri rifiutano l'operazione, avvertono i loro clienti arabi che i giapponesi non hanno fiducia del dollaro, al che gli sceicchi arabi comprano marchi tedeschi.
3: E ne consegue che il sottoscritto sarebbe...
4: Esonerato dal lavoro.
3: Licenziato.
4: Esatto.
3: Statemi bene ad ascoltare, carissimi gemelli Kessler. Quando io sono venuto a lavorare da voi, avevate le pezze nel sedere. Mi avete sfruttato, sbattuto per il mondo a edificare dighe in mezzo ai ghiacciai, a scavare gallerie, a costruire autostrade. Ho salvato per miracolo le palle che mi sono rotte adesso.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it. Ma che sta facendo?
5: Sto smontando l'insegna, no?
2: Ma è mia!
5: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
6: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
7: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. Audio-video.
8: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questo è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. Un uomo con cittadinanza britannica e iraniana è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto attacco sventato contro la base inglese del RAF di Fairford nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'uomo, 27enne, è stato fermato dalla polizia antiterrorismo britannica nel quartiere di Westminster a Londra. Come hanno precisato le autorità in un comunicato, l'accusa nei suoi confronti è di preparazione di atti terroristici. Si tratta del 6° arresto nella vicenda. Gli altri 5 fermati, tutti ventenni originari della Gran Bretagna, erano stati rilasciati su cauzione. L'accusa nei loro confronti era quella di aver programmato l'attentato nella base militare. Il presidente russo Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. Nel suo discorso al Valdai ha poi dichiarato: non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo. Dopo le decisioni prese da Eni, IP e Kuwait, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale di Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino a fine mese. Grande apprensione per la salute di Vittorio Sgarbi. Il critico d'arte è stato trasportato d'urgenza ieri al Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma a causa di un'insufficienza respiratoria ed è ricoverato in terapia intensiva. In serata è arrivato il primo bollettino medico. Le sue condizioni, pur critiche, sono attualmente stabili. È partita da Cape Canaveral la missione Crew 13 di NASA e SpaceX alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il viaggio, della durata prevista di 7 ore e 50 minuti, rappresenterà la traversata più rapida mai compiuta da una navicella statunitense nella storia dell'ISS. Il razzo Falcon 9 di SpaceX è decollato da Cape Canaveral alle 11:10 ora locale, con l'attracco alla stazione previsto per 1 di notte di domani. Ed è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Guardi là.
5: Ma perché non è caduto? È incredibile, non è reale. Cos'è successo?
4: Dalla notte al giorno tutto si è fermato, arrestato, come un orologio che... Andiamo.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Bentornati a Rock Hits e tra le canzoni oggi anche un po' di sound californiano. Eagles, Heartache Tonight, ma poi incontreremo Jackson Browning con Stay, i Kansas di Dust in the Wind, i Doors, Love Me Two Times, Electric Light Orchestra, Midnight Blue, Little River Band, Lonesome Loser, i Bon Jovi di Bad Medicine, Journey, Anyway You Want It, Huey Lewis and the News, Heart and Soul. E oggi si parte con questa.

0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
1: Della tragedia delle torri del 2000, di qualche anno fa.
0: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.
5: Buongiorno Radio 7080, vorrei ascoltare la canzone Won't Let You Down, che praticamente era il mese di aprile del 1981 e cominciavo a lavorare in negozio come garzone, diciamo. È stato bello, l'ho fatto per 42 anni e per me è un bel ricordo. Grazie, buona giornata, siete unici, ciao!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età. Di 7080.it.
6: Il tempo fluisce in modo uguale per tutti gli uomini, ma ogni uomo galleggia nel tempo in maniera diversa.

0: piace la nostra musica?
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
3: Una produzione K-Vox.

0: 6 su 7080.it. Questa è la seconda metà degli anni 80 e tu sei al massimo delle tue energie, perché ti aspetta un futuro alla grande.
1: Can I get some nasty bass?

Cosa resterà degli anni 80? Tutto, perché per noi non finiscono mai. Questa è 7080.it. Solo il bello degli anni 80.

0: 7080.it ha presentato Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox. 7080.it.
1: Sono le 21 e 51 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Questo non è un apparecchio qualunque, è un 22 pollici Palcolor Telefunken. Se non sono bravi loro a fare televisori a colori, il sistema PAL è nato in Telefunken. Guardi che colori.
4: Bellissimi, davvero.
3: E poi l'apparecchio cerca il programma più giusto, lo memorizza e lo ritrova ogni volta che vuole, sempre perfetto. Se poi fa un po' di confusione, questo bottone rimette tutto in sesto, meglio di un tecnico.
0: Questa è 7080.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080. 7080.it. Gli altri suonano successi.

0: errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
1: 70-80 News.
2: Buonasera dalla redazione. Dopo le decisioni prese da Eni, Pequeta, anche Tamoil Italia, società appartenente al gruppo internazionale Oil Invest, ha scelto di adottare una serie di misure volte a mitigare il prezzo dei carburanti commercializzati presso la propria rete di distributori a marchio. Lo si legge in una nota. L'iniziativa resterà in vigore fino al 31 ottobre. Intanto, con i prezzi del diesel ai massimi storici negli Stati Uniti e non solo, il presidente Trump sta valutando un divieto all'export o l'adozione di altre misure nell'urgenza di placare un caro carburanti che minaccia di compromettere le chance elettorali dei repubblicani alle elezioni di midterm di novembre. Uno scenario pessimo per gli alleati di Washington, a partire dall'Europa, che è diventata sempre più dipendente, con quote di import dagli Stati Uniti salite oltre il 50% ad agosto, nel mezzo della crisi sulle forniture alimentate prima dalla guerra in Ucraina e poi dal conflitto in Medio Oriente. Un uomo con cittadinanza britannica e iraniana è stato arrestato nell'ambito dell'inchiesta sul presunto attacco sventato contro la base inglese del RAF di Fairford nel sud-ovest dell'Inghilterra. L'uomo, un 27enne, è stato fermato dalla polizia antiterrorismo britannica nel quartiere di Westminster a Londra. Come hanno precisato le autorità in un comunicato, l'accusa nei suoi confronti è di preparazione di atti terroristici. Si tratta del sesto arresto nella vicenda. Un operaio di 43 anni è morto in un incidente sul lavoro accaduto nel primo pomeriggio a Pistoia, nella zona di Sant'Agostino. Secondo una prima ricostruzione, l'operaio era impegnato in alcuni interventi sulla copertura di un capannone che, per cause in corso di accertamento, ha ceduto facendo precipitare il 43enne al suolo da un'altezza di circa 8 metri. Inutili soccorsi. Il calcio si svolgerà il 6 ottobre, la giunta CONI che dovrà decidere se commissariare o meno la Federcalcio. Alla luce degli sviluppi del cosiddetto caso tesseramento, circa la posizione di Malagò al momento delle elezioni in FGC. Lo ha comunicato il presidente del CONI Buonfiglio, che poi ha dichiarato: ci siamo attrezzati bene per non lasciare spazio a interpretazioni. I 4 pareri dei saggi sono granitici, bisogna ripristinare il rispetto delle regole. E con questo è tutto, più tardi.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Funzionerà? E che cavolo vuoi che ne so? Ma che succede? Guarda lì!
4: Vedere questo fumo.
3: Non lo so, signore. Squadra antincendi!
4: Qualcuno va da sotto a controllare.
3: Sì, signore.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it.
5: 7080.it e Keybox presentano
1: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
6: Nell'appuntamento di oggi, gli italiani Firefly con My Desire e dalla Francia Desireless, Voyage Voyage. E ancora Gibson Brothers, Cuba, John Davis, Love Magic, Michael Zucker Band, Let's All Chant, Donna Summer, Hot Stuff, Orchestra Manovers in the Dark, Enola Gay, Dexys Midnight, Come On Eileen, Duran Duran, Is There Something I Should Know e Imagination, Just an Illusion. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Questa è 7080.it.
1: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
1: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
2: Ciao, sono Marco da Brughierio. Vorrei riascoltare il pezzo dei Procularum, Salty Dog, che faceva parte, era la sigla finale di un programma degli anni 70 che si chiamava Avventura.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
3: Se non ricordi che l'amore t'abbia mai fatto commettere la più piccola follia, allora non hai mai amato.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: NCS non ci siamo.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Cartellino rosso, espulsione.
0: 7080.it presenta

anni 70 il rock non era solo musica, era sudore, erano radio gracchianti, vinili consumati e pomeriggi interi passati a registrare canzoni su di una cassetta. Tutti ricordano i giganti come i Queen, i Led Zeppelin, i Deep Purple, ma c'erano anche band che hanno dominato le classifiche per un momento e poi sono svanite quasi nel silenzio.

cominciamo dai Pilot. Gli scozzesi Pilot sono l'esempio perfetto di come una singola canzone possa diventare eterna. Magic aveva tutta quella melodia immediata, quelle armonie solari e quel groove leggero che profumava d'estate. Era impossibile non canticchiarla alla radio o durante un viaggio in macchina con i finestrini abbassati. Il loro sound stava a metà tra il pop rock e il rock glam, elegante ma accessibile. Non erano ribelli né eccessivi, puntavano tutto su una scrittura pulita e semplicemente speciale. E poi un'altra band da menzionare sono gli Sweet. Ce li ricordiamo truccati, rumorosi e pieni di glitter. I Sweet hanno portato il glam rock nelle case di tutti con una energia contagiosa. Ballroom Mix e Fox on the Run erano un'esplosione di chitarre distorte e attitudine da stadio. Avevano qualcosa di teatrale, quasi fumettistico, ma allo stesso tempo

ma col tempo furono messi da parte da band più serie. Il loro impatto però fu enorme e diciamolo, senza di loro molto dell'hard rock anni 80 non sarebbe esistito.

te con lui bastavano poche note ed era come sentire l'odore dell'erba appena tagliata e dei festival all'aperto. In the Summertime non fu solo una canzone orecchiabile, fu una fotografia di libertà. Chitarre acustiche, ritmo saltellante e zero complicazioni dava l'impressione di una canzone registrata in una festa tra amici. E fu proprio questo a renderla affascinante, nonché orecchiabile. Mango Jerry fu il lato più spensierato del

E poi gli Slade. Gli Slade erano caos, volume, cori uniti che urlavano insieme. Una band formatasi per far concerti, non certo per stare fermi in studio.

Come on Feel the Noise e Mama We're All Crazy New trasformarono ogni palco in una festa collettiva. Il loro segreto era l'immediatezza, tra accordi, ritornello orecchiabile e via. Influenzarono molti gruppi hard rock e punk, ma pochi oggi lo ricordano.

e poi i Wild Cherry. Una canzone sola può bastare per entrare nella storia? Bene, Play That Funky Music fu una bomba di groove che ancora oggi fa muovere e fa venire voglia di ballare. Rock, funk, si muovono all'unisono creando qualcosa di irresistibile. Un basso pulsante, una chitarra ritmica e un ritornello che rimane nel cervello. Era la musica da pista, sì, ma con un'anima rock tanto da farli rimanere immortali. E poi la leggiadria, la leggerezza dei 10cc, ironici, intelligenti e incredibilmente creativi. I 10cc non erano semplici musicisti pop, erano veri artigiani del suono. I'm Not In Love fu un capolavoro di produzione, costruito su strati vocali infiniti e una atmosfera aura e sospesa. Sembra quasi fluttuare nell'aria, e con tanta naturalezza poi.

potevano passare da questo successo da sogno alla più ironica Dreadlock Holiday fino a Good Morning Judge, senza mai, mai perdere la loro personalità e il loro stile. E che dire, infine i Nazareth. Voce ruvida, chitarre pesanti e cuore blues.

I Nazareth incarnavano il lato più sporco e sincero del rock anni 70. Love Hurts divenne una delle ballate più dolorose di sempre, una canzone che non chiedeva permesso, ma colpiva direttamente allo stomaco. Ma sapevano essere anche duri e soprattutto aggressivi, con i riff taglienti e le batterie martellanti. Non erano eleganti né radiofonici, ma erano veri. E forse è proprio per questo che oggi vengono citati meno di quanto meritino. Per i giovani di quell'epoca furono la colonna sonora delle prime delusioni in amore, ma anche delle prime ribellioni. La voce di Dave McCafferty sembrava consumata da notti insonni, ma piena di anima.

Gli anni 70 quindi non sono stati solo leggende immortali, sono stati anche gruppi che hanno brillato fortissimo per poi sparire nell'ombra. Ma la memoria, si sa, funziona in modo strano. Basta a volte una canzone e torni immediatamente adolescente e quasi per magia riaffiorano ricordi di notti insonni, di musica alla radio e i primi amori a cui magari dedicasti queste canzoni.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: Sono le 22 e 51 minuti.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Il reverendo Bernocchi. Tra il piede piocca come se fosse Antani la supercazzola prematurata con Dominus Viscum Blinda.
3: Come, prego?
2: Tra più sulla supercazzola lo scappellamento a destra o a sinistra?
3: No, la cappella a sinistra e a destra.
2: Antipoli.
4: Questa è 7080.it.
1: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080 oppure
12: Hey Siri,
11: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, andiamo, non è vero!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: State zitti, tutti muti!
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scritto oggi alla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen. Nella missiva si parla del problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto a quella programmata. È ovvio, dice la Premier dal palco dell'80° anniversario della CNA, che se l'Unione Europea ha fatto tutte le stime sull'inflazione che era programmata e oggi l'inflazione è più alta, noi dobbiamo considerare che quei conti sono completamente diversi. Chiediamo che questo venga considerato. Via libera dell'Aula della Camera al decreto imballaggi. Si sono stati 178, i no 57, gli astenuti 79. Il testo in seconda alla Camera è legge. Il decreto prevede misure per consentire l'immissione sul mercato di specifici imballaggi di plastica monouso, qualora certificati come biodegradabili e compostabili. Il presidente russo Putin ha definito le esercitazioni militari occidentali nel Mar Baltico e i tentativi di fermare le navi russe come un'escalation. Nel suo discorso al Valdai ha poi dichiarato: non possiamo essere certi che le principali potenze non impiegheranno armi di distruzione di massa, dobbiamo evitarlo. Sono stati fermati dal corpo di polizia di Barcellona 4 degli 8 sospettati del pestaggio di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo nel Trevigiano, finito in coma dopo l'aggressione subita nella notte tra il 12 e il 13 agosto all'uscita di un locale a Barcellona. Il fermo, fanno sapere i legali del giovane, è avvenuto mercoledì 30 settembre. Tutti si sono avvalsi del diritto di non rispondere. Dopo il roboante 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia di Roberto Mancini è pronta a tornare in campo per il suo terzo impegno nel girone A di UEFA Nations League 2026-2027. Gli azzurri sono attesi domani dalla Francia allo Stade de France. Sentiamo Mancini.
5: Beh, insomma, Francia-Italia è sempre stata una partita particolare, insomma, perché comunque sia noi che loro ci teniamo sempre a vincerla, quindi sarà così anche domani. Spero che sia una bella partita prima di tutto, insomma, poi quello che succederà alla fine lo vedremo, ma chiaramente noi affrontiamo una nazionale straordinaria piena di grandi giocatori.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Tu sei dissociato da questa realtà, David. La tua mano, le tue molecole non sono stabili. Finché quel buco rimane aperto, la tua stabilità molecolare peggiora. Alla fine ti rimaterializzerai nel 43, come il tuo amico Parker. Devo fare.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo. In questa differente linea temporale, dopo l'assassinio di John Lennon nel 1980, i Beatles superstiti Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr decisero di riunirsi per onorare la memoria dell'amico scomparso. Nel 1981 annunciarono un concerto tributo a Lennon che si tenne al Madison Square Garden di New York. L'evento, trasmesso in diretta mondiale, vide la partecipazione di artisti come Eric Clapton e Billy Preston e culminò in una commovente esecuzione di Imagine.

0: Love me do. Sull'onda dell'emozione e del rinnovato affiatamento, i tre decisero di registrare un nuovo album, After All These Years, pubblicato nel 1982. Il disco, prodotto da George Martin, mescolava sonorità classiche dei Beatles con influenze contemporanee, ricevendo un'accoglienza calorosa sia dalla critica che dal pubblico. Brani come Here Comes the Light e Together Again divennero immediatamente dei successi.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

Negli anni successivi i Beatles intrapresero una tournée mondiale toccando città come Tokyo, Londra e Sydney, registrando il tutto esaurito ovunque. La loro presenza contribuì a una rinascita dell'interesse per la musica degli anni 60, influenzando una nuova generazione di artisti. Nonostante il successo, le tensioni interne riaffiorarono, soprattutto tra McCartney e Harrison, riguardo alle direzioni musicali da intraprendere. Dopo un ultimo concerto a Liverpool nel 1985, in questa differente linea temporale, il gruppo decise di sciogliersi definitivamente, lasciando un'eredità ancora più ricca e complessa. This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it

0: E adesso mangia la pera che arriva la mano.
1: Non ho più fame.
0: Dai, mangia la pera, su.
1: Non c'ho fame.
0: E chi se ne frega, lo mangiare. Vuoi un po' di caffè?
1: No.
0: Prendilo, ti fa bene. Ti tira su, ti eccita. Mi sembra un morto, mi sembra, sto bambino. Mannaggia.
2: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77.
8: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
9: Società Italiana per la tutela della voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
10: Ciao, sono Walter, chiamo da Mariano Comense, provincia di Como. Mi ricordo l'84, se ricordo benissimo, era qui a mare con mio cugino, si andava a ballare in una discoteca, si chiamava Turbo Time ai tempi, e mi ricordo benissimo la

0: 80.it.
1: Tanta gente tenta di mostrare il lato peggiore di sé. C'era la forza interiore con l'aggressività. Dissimula la paura della solitudine con un'aria di indipendenza. Non crede nelle proprie capacità, ma vive proclamando ai quattro venti i propri pregi.

0: www.radioticino.it. Hey Boomer!
1: Ma va a cagare, vai!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: 7080.it. Il mood degli anni 70 e 80. 7080.it.
1: Tu gusti smell che one.
2: Ed è una canzone che all'inizio era stata scritta e interpretata come una ballata, la canzone che ospitiamo oggi in Tu gusti smell che one. Anzi, ciao a tutti, io sono Marco. Il brano è Holiday di Madonna, anche se nel dire Holiday mi verrebbe anche un po' da cantarla, no? Mi verrebbe da dire Holiday di Madonna. Scritta e composta da Curtis Hudson e Lisa Stevens Crowder, la coppia aveva precedentemente lavorato con il DJ e produttore John Jellybean Benitez e aveva offerto Holiday a diversi artisti, tra cui Mary Wilson delle Supremes, Phillips Hyman e il gruppo disco The Ricci Family, ma tutti avevano rifiutato la canzone. Benitez, che all'epoca lavorava con Madonna, suggerì Holiday e contattò Hudson e Stevens Crowder e, sebbene inizialmente esitanti, gli autori accettarono l'idea dopo aver incontrato Madonna di persona. A livello internazionale, Holiday divenne il primo grande successo di Madonna in diversi paesi, tra questi naturalmente anche l'Italia. Quindi perché non ascoltarla? Madonna su 7080.it.

con Holiday e nel 1986 una famosa cover rap del duo MC Mikey G and DJ Sven dal titolo Holiday Rap, sulla base di Holiday divenne il primo successo rap di questo duo olandese e un vero e proprio tormentone nell'estate di quell'anno, ne sono passati 40 quasi. Il DJ Martin van de Schacht aveva uno studio di registrazione in casa dove registrò la versione demo di Holiday Rap usando i loop originali di Holiday di Madonna. Non essendo però possibile una pubblicazione commerciale, il produttore Ben Librand capì quali strumenti erano stati usati nella versione originale del brano e registrò nuovamente la musica da zero anziché campionarla come era abbastanza d'uso in quel periodo, con testi diversi però e nuove melodie. Nel testo entrambi i cantanti raccontano delle loro vacanze estive in varie città come Londra e New York. La loro versione contiene anche riferimenti

0: Holiday Rap, cover in qualche modo di Holiday di Madonna, però questa volta interpretata in versione rap da MC Maker G e DJ Sven, a chiudere l'appuntamento di oggi con Do Gust Is Milk One. Ciao a tutti da parte di Marco, se vi va, alla prossima.
1: 7080.it
2: Do Gust Is Milk One.
1: Metti 7080.
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per te.

www.radioticino.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: 7080.it.
1: È mezzanotte.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Invece, sotto la spinta degli anteriori, i posteriori. Scusi tanto, signore.
4: Prego,
3: parlavo di altri posteriori.
0: Questa è 7080.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
7: Ma dov'è finito il gelato?
8: È sparito insieme ai clienti e al nome della mia gelateria.
7: Come sarebbe a dire?
8: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
9: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale. Metti Radio 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi dispiace, non volevo, non dicevo sul serio.
2: 8040, 30 minuti con

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-pop. Allegria.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
4: Rosy, quanti ricordi legati alla scuola? Tantissimi, ma quello che mi è rimasto più impresso sono state le tirate d'orecchie e le bacchettate sulle mani se avevamo le unghie non tanto pulite, le scarpe sporche, quello lo ricorderò per sempre. E la strada che facevo regolarmente in tutti i giorni, anche un chilometro e più, un chilometro e mezzo, dalla prima elementare fino alle medie, sempre, per raggiungere la scuola. Non dimenticherò mai. Ciao!
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: Finché ci saranno religioni, ci saranno guerre di religione, come ci sono sempre state, e ci sono. Mentre invece non ci sono guerre di scienza, né ci sono mai state, perché la scienza è una sola.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Siri, metti 7080.
1: 74, 30 minuti con le più forti degli anni 70, da un'idea di 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo?
2: Ecco.
1: Questa è 7080.it.
3: Noi che giocavamo con le palline click clack che ci devastavano i polsi.

0: 7080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Ehi, boomer,
2: mi son fatto la spia da solo.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra un bianchino ed un panino al prosciutto. Ancona, 1979.

come? Non è mica un aeroplano, ma se è vero che ci amiamo, non dovresti domandarmi. Lecche schi, cosa lecche schi, cosa lecche schi? Ma come? T'ho creato l'atmosfera col formaggio e con la pera ed ancora mi domandi, lecche schi, cosa lecche schi, cosa lecche schi? Ma come?

0: 8080.it.
1: È 1:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ora che sono in fila, la cassiera mette fuori la testa, si vede che se l'ha stufata, fa: ascolti, da quello prima di lei chiusa la cassa. Ma come, sono 40 minuti, almeno fai quella dopo di me. Mentre senti,
4: è aperta la cassa 2.
3: Tu ti porca di quella troia. Vedi gente che cambia le ruote col
4: te.
3: Le parolacce puttana tocca a me. Poi arriva da in fondo una dopo che si è messo in fila. Ascolta, c'ho solo un litro di latte, mi fai passare. Tu dici, prego signora, appena fa 2 metri. Franco, vieni che c'è il coglione che si è fatto passare.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.

0: Piace la nostra musica?
1: Ma sì che mi piace la musica!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sto ascoltando Beethoven, un CD di Beethoven.
2: Perché Beethoven incideva già su CD.
1: Certo, ha fatto anche dei video, ha fatto.
2: Ah sì?
1: Sì, c'è l'Unplugged Live in Vienna, bellissimo, guardi. Con Beethoven, Mozart e Bach, che era ubriaco, che spaccava gli amplificatori col cembalo.
2: Oh, e poi com'è finita?
1: È andato in galera.
2: Ah, è lì che ha pensato alla fuga, eh?
0: 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
3: Una produzione K-Vox.

0: Avete ascoltato Boom Radio, la selezione musicale dei Boom. Una produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Quanto sei polemico?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Non mi sono mai sentito così vivo!

0: lo sdegno che mi pervade tutto, questa Lori del salto, questa cosiddetta attrice, che qui lo dico e qui lo annego, ha confessato candidamente di fronte alla stampa squalificata di aver preso 100 milioni per una notte d'amore. A questa donna io dico: che prezzi! Ma siamo matti!
1: Questa è 7080.it.
2: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
3: Che hai da proporre, forestiero?
2: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
3: Affare fatto.
2: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
4: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
2: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
4: 0331 59 33 77.
5: 0331 59 33 77.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Purtroppo ho dimenticato di dire un messaggio precedente che l'ascoltavo nella mia Panda 30, infatti ero soprannominato Rocco Panda.
2: Sapete cosa? Qui ci vuole dello champagne.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 4.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo classici anni 70 e 80.

0: Hey Boomer,
1: me rompi proprio di coglioni!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Ma come te lo dai?